0: vorrei che sia mai stato la cosa.
1: From Jamaica to Australia, yo! Man in a failure, Celestia, Aurelia, fireman, I'm lazy.

Calero quel che te parlavo cor blu mor blu bello Mario. Calero quel che te parlavo. Ero la figlio della vecina, mon dio grandi, mon mari. Ero la figlio della vecina. La fin portu pa barbascio cor blu mor blu bello Mario. La fin portu pa barbascio. La jamuro la yabio fazzo, mon dio grandi, mon mari. La jamuro la yabio fazzo. E io te cuparai la testa cor blu mor